0: Prince Bong Mata.
1: Jean Thomas Kasakasae, Jean Courage.
2: Quoi?
1: La petite musique Yagou Boyeko Bandeko Jean Kalona. Roger Kingani. Chamba Transcofrette.